esito o ti si manca, ma c'è un intoppo. Stanca purtroppo, purtroppo, purtroppo, il troppo stroppia, troppia, troppia, brucia la stoppia e lo stoppino. Stoppate il ruzzo, strabuzza il buzzo, buzzo, la trippa, strippa.